col cor. Ma che farà tanti a tanti, tanti, tanti? Dicetto secca porre.